Mavare sare sare mavare sare mapani mapani ni pawa pani sapasani mapasani